State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Bella Combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica, ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo Mashup Groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

Oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anchella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

I miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas in chiave dance elettronica. Allegra Cricca, Henry, ci accompagnerà durante la prima delle due pause più apprezzate da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

della serie E chi se ne frega, vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Henry, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura delle Naim omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

ben risaliti. Mi sono rimpossessato della carrozzabile, come prima dichiarato, con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy, estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disabile.

Che tal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba. Entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale, restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Cinei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione Bis Indiana, gli Star Point presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista; Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson; e Ralph Johnson, membro storico degli Heart, Wind & Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare un capiente spazio prestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lake.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

avevo anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game della copiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al romantic moment, nel quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo Rewalk è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati e abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacy Kidd e T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta. Cause you're so good to me.
1: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Remember Me, annata 2020, e il simpatico branetozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballate villi. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Les Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo da un tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. Raggiante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Paesaggi da esplorare, sapori e tradizioni da custodire. È un legame autentico con la natura. È qui che nasce l'invito rivolto da Francesco Urru, direttore di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo, a me e Marco Di Felix On Air 2026, nel tentativo di ispirarci a visitare la sua tenuta in Sardegna. Ma so per certo che ad attenderci ci sono due zappe e due rastrelli che ci serviranno per sistemargli orto e giardino. Altro che rispetto per la natura, ci sarà da faticare.

0: Ti potranno tagliare le ali, ma non potranno impedirti di volare se questo è il tuo destino. Lo disse Don Haley durante un concerto della band degli Eagles. Difatti si sono appollaiati a sentire gli altri nel 1980, poi nel 2016. Poiché si lasciarono e riunirono più volte nella loro storia la band, fino ad intraprendere un tour d'addio, conclusosi in questo 2026 ed intitolato The Long Goodbye Tour.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Posso darvi un consiglio? Prima di liberarvi delle vecchie scatole in cantina o in soffitta, vale la pena di fare un'accurata ricerca. Alcuni oggetti come vinili e musicassette, considerate banali, si sono rivelati pezzi rari che i collezionisti cercano da anni. È il caso di un 67enne olandese che ha venduto per una cifra astronomica il primo successo originale di Stevie Wonder, The Jazz Soul of Little Steve, pubblicato nel 1962, quando lui aveva solo 12 anni.

Quello sin cui ascoltato ci portava 14 anni dopo il debutto di Stevie Wonder, l'album che racchiudeva Sir Duke. A proposito, il tour europeo di questo artista dopo 16 anni d'assenza toccherà molte nazioni, ma non l'Italia. Inoltre pubblicherà un doppio album che celebrerà i 50 anni di Song in the Key of Life, uscito nel settembre del 1976, e quello fu l'album dell'anno con 10 milioni di copie vendute.

Brani che hanno da sempre fermato il tempo con un risultato di gradimento incredibile che conferma quanto il loro ritorno sul palco sia stato accolto con entusiasmo in tutto il mondo. E in Italia la loro presenza alla Mostra del Cinema di Venezia li ha resi protagonisti di ovazioni meritatissime, con 8 minuti di standing ovation. Gli Oasis con un fuori concorso cinematografico che li ha visti interpreti di Don't Look Back in Anger.

Abbiamo oramai da tempo scavallato l'estate, iniziando il mese di ottobre, consci che si ricomincia a pensare alle prime tisane tiepide, ai pullover alla sera e alla fine dell'incubo dei temporali grandinigi che hanno imperversato in molte regioni italiane. Ora il relax è tutto legato all'avvicendamento del cambio orario che ci porterà a spostare le lancette nella notte di sabato 24 e domenica 25 di questo mese, indietro di un'ora, e così dormiremo 60 minuti in più. Ma non serve farlo alle 3 di notte, cominciate già ora, ricordandovi che avete anticipato quel fatidico momento.

Impossibile resistere ai consigli di Alberto De Gennaro, l'uomo più intelligente, colto, il più simpatico. Ed è così che inizia la distruzione di questa radio, dimostrando che il microfono che stanno cercando ora di levarmi da davanti alla bocca è stato assemblato all'asta che lo sostiene nottetempo da mio cugino di professione Fabio.

Ci sono mestieri e mestieri, ma chi fa il professionista della playlist ha una grossa responsabilità al pari di chi la irradia nell'etere. Noi di Remember da anni ci affidiamo ad un tandem collaudato, il conte Max e la regista Margherita, con l'autore Maurillo a scovare curiosità storico-musicali e poi, sì, ci sarebbe anche la voce in campo, ma come cantava Franco Califano, tutto il resto è noia.

0: Orrore! Poc'anzi ho appreso che l'autore Maurillo non sarà dei nostri nei prossimi giorni in redazione, in quanto mi ha appena comunicato che gli servirebbe un camion. Ho provato, temendo la risposta, a chiedergli perché proprio un camion, e lui mi ha detto: ho vinto un soggiorno a Parigi e devo andare a prenderlo. Maurillo, guarda, scendi giù, a 300 metri c'è la stazione ferroviaria, dove tra 15 minuti passerà il Frecciarossa. Attendilo, ma sui binari.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

E poi, parlando di treni, un mio amico doveva raggiungere la moglie a Venezia ed è partito da Torino. Dopo due giorni, non dando notizie di sé, la donna si è rivolta ai carabinieri, preoccupata gli fosse successo qualcosa. I militari dell'arma le hanno chiesto con quale mezzo doveva raggiungerla. Beh, ovviamente in treno. Tutto chiaro, signora. Pazienti altri due giorni. È la prassi.

ma naturalmente noi si scherza. Anzi, un cordiale saluto a tutti gli operatori ferroviari all'ascolto e un po' meno saluti coloro che non pagano il ticket salendo da Portoghesi. Anche Maurillo spesso lo fa, travestendosi da controllore dei titoli di viaggio, ma viene sempre scoperto poiché utilizza una divisa da Boy Scout di quando era capogruppo delle Giovani Marmotte. E parliamo degli anni 80. Pensate che all'epoca lui era già

Oramai do per certo e credo al 99% che gli italiani siano tornati dai luoghi di villeggiatura, in quanto dubito che siate rimasti negli hotel a pagare il conto pulendo stoviglie, e questo perché non riuscivate a saldarlo. È così che il mio vicino, che è rientrato a casa ai primi di settembre, mi dice: potrò finalmente togliere quei cartelli motivazionali posti sul cancello d'ingresso. Ne ho due e dicono: esiste vita dopo la morte? Entra per scoprirlo. E l'altro: a chi entra senza permesso verrà sparato, e a chi sopravvive verrà sparato di nuovo. Utili contro vostra suocera. No!

Bella gente, è assodato che noi di Remember vi vogliamo bene anche se non vi conosciamo personalmente uno ad uno. Almeno come tra poco diranno gli chic, voi siete persone reali, vere, e non facciamo come la regista Margherita, la quale spesso va nel suo municipio a chiedere dove siano i nuovi amici conosciuti su Facebook e si arrabbia pure con i dipendenti dicendo loro: sul mio profilo ne ho 8 in comune, dove stanno?

Ho sempre pensato che in una coppia è importante raggiungere l'equilibrio, specie tra uomo e donna. Perciò, non stupitevi se a volte ha ragione lei e altre volte avete torto voi. Ma questi due sono riusciti artisticamente ad andare d'accordo a lungo. Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics.

1985, uno dei loro grandi successi caratterizzato da un celebre assolo di armonica di Stevie Wonder, There Must Be an Angel, malinconico e armonioso momento legato

0: Non ho mai capito perché le ragazze della redazione ogni qualvolta passa You Sexy Thing mi guardino con aria maliziosa toccandosi le labbra con la lingua. Ho capito che mi considerate un oggetto del desiderio, una cosa sexy come dicono gli hot chocolate, ma trattenete il desiderio, la pulsione, l'intrigante domanda che vorreste pormi, ovvero... Con il ritornello del prossimo motivo. Se vuoi il mio corpo, pensi che io sia sexy? If you want my body and you think I'm sexy. Rod Stewart.
1: Remember, O Thursday Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

canzone sin qui ascoltata, le assatanate ragazze della radio non ci troverebbero nulla di strano a sentirsi chiedere: se vuoi il mio corpo, pensi che io sia sexy? Il problema è che a dirlo c'è anche il conte Max, il quale si arriccia i boccoli del parruccone bianco stile Luigi XVI con il dito, mentre si imbelletta davanti allo specchio. Questo è il problema di chi come lui realizza la playlist e poi non ha più nulla da fare.

Ma voi speaker non mangiate mai? Ce lo chiedono certi ascoltatori sentendoci di continuo e credono così che siamo intelligenze artificiali invece. Si pranza e come? Si cena pure presso la spaghetteria Da Coso. E non è che tale nome del locale sia quel solito ristorante dove se beccamo a una certa. I geni del marketing lo hanno chiamato in quel modo volutamente per evitare la difficoltà di rammentarsi il nome del locale. Dove mangiamo oggi? Da Coso. Viceversa, il prossimo disco è straconosciuto. Eppure l'artista è Coso, sì, insomma, quello lì.

Non ci parliamo più, cantava Cliff Richard in un malinconico momento di solitudine, ispirandosi alla fine di una relazione, o forse quello che mi disse un'operatrice di un call center, la quale puntualmente mi chiamava ogni giorno all'ora di pranzo, finché ho interrotto i contatti. Poi ho scoperto che era mia moglie, che lavorava per una compagnia telefonica. Possono capitare fraintendimenti. Ad esempio, un carabiniere dice: guarda quelli in 5 su una Renault 4, e il collega: e allora noi siamo in 2 su una 1.

Il male non si augura a nessuno, dice il mio direttore artistico, ma un brindisi e un ballo sulla tua tomba lo farei volentieri, De Gennaro. Non ho capito se intendesse omaggiarmi quando non sarò più davanti a questo microfono oppure se festeggerà la mia dipartita godendone. Alla faccia di chi mi vuol male, nel dubbio alzo direttamente il decanter.

Il rock statunitense e più precisamente californiano degli Smash Mouth, formatosi nel 1994 a San José, mi ha permesso di rinfrescare l'ugola con del Brunello di Montalcino, contravvenendo alla promessa che non avrei più toccato bottiglie di alcol. Ma infatti non l'ho fatto. Il decanter non è una bottiglia. Quelle le lascio a Sting per i suoi messaggi.

Quanti ricordi legati al motivo di Sting e della band The Police in quel lontano 1979? Vi ricordo che in quell'anno una ragazza dell'allora Jugoslavia, ora Slovenia, mi conobbe a Radio Capodistria dove lavoravo e mi disse di andare a casa sua attorno a mezzanotte perché non c'era nessuno. Ovviamente lei era molto affascinante, quindi ci andai. Suonai a lungo il campanello e infatti non c'era nessuno.

Per chi è salito a bordo solo ora della nostra navigazione 7090 internazionale, lanciamo un salvagente, perché il bello della traversata lo garantiamo anche in replica settimanale, quindi seguitemi sul profilo Facebook di Alberto De Gennaro per scoprire su quali emittenti e quando riascoltare Remember.

0: A volte ritornano, come Alicia Keys, ma non è un film sugli zombie, bensì il direttore della radio che funge da messaggero tra la regista e la sala di trasmissione, edulcorando il programma con battute stantie sul mio processo neurale, e per questo mi guarda dicendomi: osservo il vuoto in te, De Gennaro, nei tuoi occhi, la tua mente, i tuoi neuroni cozzano senza materia grigia, morendo in solitudine. Quanto tempo può vivere del resto uno senza cervello? Quanti anni hai, De Gennaro? Beh, ho detto 64. Troppi! Un vero Guinness World Record, come quello ottenuto da questa canzone del 97 di Elton John, il singolo più venduto in era moderna.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Un brano dedicato a Lady Diana nel 1997 da Elton John, conosciuto anche come Goodbye England's Rose, riadattato dopo la morte della principessa, ma attenzione, l'original version era in realtà del 73, scritta per Marilyn Monroe, per raccontare la vita della diva spezzata prematuramente.

Una voce, un incontro a Venezia, un sogno italiano che avrebbe coinvolto in quel 15 luglio dell'89 circa 200.000 persone. Piazza San Marco, le rive, i tetti delle case e tutte le imbarcazioni della laguna assiepavano un palco galleggiante da cui esplosero luci ed effetti speciali. E lì c'erano loro, i Pink Floyd, annoverando un evento straordinario e controverso tra rock e diretta televisiva, seconda solo allo sbarco sulla Luna.

L'11 settembre del 1987 muore Peter Tosh, protagonista dei Wailers, nel periodo aureo del reggae. Nel ghetto di Kingston in Giamaica aveva preso lezioni di canto da Bob Marley. Dopo 2 anni, proprio grazie a lui, nacque la scrittura di un brano molto ascoltato e gettonato, Get Up, Stand Up, oggi nella playlist.

Fin dove può spingersi il rock? Il 30 aprile del 2016 un uomo con la chitarra acustica entrava in uno dei luoghi più sacri e inaccessibili del mondo. Davanti a lui la Cappella Sistina in Vaticano. E tra un silenzio millenario, il soffitto di Michelangelo e nessuna ovazione da palco ad attenderlo, tenne un concerto con il supporto di 7 adolescenti irlandesi della Music Generation School. Lui era The Edge, chitarrista degli U2, il primo e unico a suonare in quel luogo, e una delle canzoni era Ordinary Love.

Avete ascoltata? Canzone da far drizzare i capelli anche a chi come il sottoscritto è semicalvo, dall'album Mandela Long Walk to Freedom, un omaggio a Nelson Mandela ispirato alla forza dell'amore universale come base di pace e riconciliazione, ma niente coincidenze con il Medio Oriente o con la Russia e l'Ucraina. Per quelle ci vorrebbe un miracolo.

Ebbene sì, lo riconosco, a volte mi lascio prendere la mano e non vedo i colleghi che mi bussano al vetro di regia per dirmi: Albe, tocca a noi, facci entrare. Ma non è colpa mia se casualmente la sedia è finita tra la porta e la maniglia, rendendo periglioso il loro ingresso. Il mio è il retaggio giovanile di quando occupavo per protesta gli atenei universitari. Peccato però che ero solo, nessuno seguiva la mia iniziativa. Almeno ora qualcuno ascolterà questo programma, o no? Ci ritroviamo comunque la settimana prossima, sempre che la consorte acconsenta. Ma ricordate, se una moglie ti rende felice, ma veramente, che importa di chi è la moglie?

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember!

finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, show belle.
4: Again?
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Top Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Waternot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Mantiene i giri giusti in chart con Magnetic.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bausa, Miley, Benny Benassi, I Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco.

Dance Day ricordi quante emozioni. Anno 1994, Alexia e rapper Ipaus Ice MC ci regalavano It's Rain Day. Disco Flashback.

La dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con Max.

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

E tanto di cappello per la numero 5 si evidenzia, così come la Hit di Ugele, Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica.

posto numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness or Sid. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness or Sid. Se la giocano alla grande, numero 2.

E con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao!

0: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: 10.
0: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più belli.

0: più belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli, i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogni?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Guay è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Guay, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame. Amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e

0: programma di Max Martinelli.
1: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta e questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli, un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità, un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Tracce. Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: Niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Sei Febresch, hai

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

L'original song era del 1979 e loro erano i Delegation. Allora, i Delegation si sono divertiti così a campionare un po' il tutto? Mr. David Guetta e iPassion, che è uno dei nuovi producer emergenti italiani che fanno davvero la differenza. You and I, me and you. Oh, ciao, ciao, ciao, you, ciao, ciao, I. Buonasera, questo è Walt DJ.

con la musica più bella che ci sia. Noi ci proviamo, perché non è detto che è la musica più bella. Ci proviamo a metterne uno dietro l'altro, almeno di qualità, di quella che può essere sicuramente della musica che appartiene a qualche anno fa e della musica nuova. Anche se oggi ci sono davvero molti reprise, no? Delle vecchie song. Ah, qualche editore mi diceva, o meglio, qualche produttore musicale è un po' incazzato, no? Dice: ma come mai oggi non riusciamo a fare nuova musica? Me lo chiedete a me. Io posso passarvi la musica, però voi la fate, quindi cercate voi di trovare, diciamo, questa soluzione. Aladino, se no vi chiama Aladino, insomma la lampada arriva sempre. Allora, bentrovati cari amici di Wall DJ, 4 minuti dopo le 22 di questa prima giornata del mese di ottobre 2026. Wall DJ si presenta così, come ogni giovedì, con tante chicche, tante. Come al solito vogliamo farci i fatti vostri, vogliamo sapere quanti caffè prendete al giorno, cioè dico dove sono arrivato io, no? Andare al bar e capire quanti ne consumate. No, assumete della caffeina in quantità oppure ve la gestite, vi fa stare bene, ecco, giusto per capire, voi intervenite e state con noi al 352.

0: Bella, vi è piaciuta? Sono i Planet Funk, sono tornati insieme a Stevie Edwards, che è tornato protagonista proprio con questa song che è Rewind My Mind, una bella canzone che troverete anche nelle, diciamo, new entry della Exclusive Dance Chart. Io l'avrei messa già nei primi tre perché comunque mi fa impazzire. Poi sono un grande fan dei Planet Funk e non so quanti all'ascolto sono d'accordo con me, però diciamo che hanno fatto un gran bel lavoro. Nuova produzione per la Time Records e c'è veramente un gran bel lavoro per Planet Funk. Allora, cari ascoltatori, ancora una volta ben ritrovati. Per chi fosse arrivato adesso, voi scaricate anche l'app di Wolf DJ Official, andate sullo store e cliccate, così la portate ovunque, oppure scaricate questa di questa radio fantastica, così insomma ancora più compagnia attraverso comunicazioni quotidiane, notiziari e tutto il resto. Beh, siamo qui anche per informarvi su quello che accade in autostrada. Chiameremo più tardi Giovanni Sacco se riusciremo a beccarlo, magari chissà di quante novità ci parlerà. Questa sera invece, per la musica emergente di un certo spessore, vi porto nella Riviera Adriatica, sulla Nella proprio, perché dice Gianni Drudi. Quello di Fichi Fichi, sì, quello che il jingle che mando ogni tanto. Gianni è uscito con un pezzo nuovo, si chiama L'ultimo clown e cambia proprio musica, cambia, diciamo, comunicazione, diventa profondo, diventa davvero emozionante. E ancora musica emergente poi più tardi, verso insomma le 23:30, insieme al nostro grande amico cantautore che si chiama Alessandro Bosco, che sicuramente sarà all'ascolto. Ciao Ale, ciao Gianni, grazie per stare con noi. Nel frattempo, dico, arrivano dei messaggi al sondaggio al 352-354-2442, quindi segnatelo, 352-244-2442. Si parla di caffeina. Effettivamente, quanta caffeina assumete ogni giorno? Cosa vi fa sta caffeina? Vi fa star bene? Io ad esempio raccontavo stamattina a un collega che effettivamente sta caffeina sì, va presa ma va anche dosata. Non è che puoi stare lì a prendere sempre caffè, a parte che diventi elettrico. Io divento proprio scemo dopo il secondo caffè, è come se tornassi di nuovo, cioè mi addormento, quindi mi fa questa involuzione di effetto. E io non so voi, raccontateci, facciamoci i fatti vostri come sempre. 352-244-2442. C'è qualche messaggio? Sentiamo un po' cosa è arrivato già. Così, ecco, insomma, diamo spazio anche a voi perché è importante. Vediamo un po', Carme, dove sei? Fammi sentire il tuo pensiero sul caffè. Pronto?
1: Oh. Sarei curioso invece di sapere quanti ne prendi tu per essere così vispo la sera, caro Wolf DJ.
0: Io non ti dico in che condizioni arrivo qua il giovedì sera, distrutto, veramente non ce la faccio neanche a sentire parlare. Invece poi accade qualcosa di magico, cioè la radio ha questa forte magia nei miei confronti. Adesso non so, per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, però grazie radio, grazie comunicazione, grazie musica soprattutto. Allora, a questo punto, visto che vi parlavo di dance, di qualità, di tutta quella che può essere sicuramente qualcosa fatta bene, passo la linea a Topic, che è andato in Francia a trovare questi ragazzi che si chiamano Carte Blanche. Lucky Ones è una di quelle hit del momento che sta facendo davvero numeri importanti, quindi alzate il volume, state con noi fino a mezzanotte, perché questo è Wolf DJ.

Fatemi salutare Marco da Brescia che ci sta ascoltando. Ciao Max, non ti mando il vocale perché ho la febbre. È facile sto periodo perché comunque ci sono, diciamo, 3-4 temperature che variano durante la giornata. Ti alzi con una, poi più tardi nella mattinata ti spogli e poi all'improvviso di pomeriggio comincia a cambiare qualcosa mentre stai sudando e poi ti prendi un bel colpo di freddo. E poi la sera quando torni, magari devi tornare anche con un mezzo a casa, beh, arriva anche la corrente, non ti senti proprio bene, allora sì che ci vuole... La BBC, Wolf, elogito di Wolf. E ci siamo mangiati anche un jingle. Perché credere in se stessi? No, dico, qualcuno mi diceva, sai, mi sento un po' triste, non ho le potenzialità. Ma cosa dici? Credere in se stessi non significa pensare di essere perfetti, ma significa riconoscere il proprio valore, accettare gli errori e continuare sempre a provarci anche quando si ha paura di fallire. È questa la verità. E a volte la fiducia non viene prima di agire, si costruisce proprio agendo un passo alla volta. Aspettate, io la rileggo per me perché mi è piaciuta. Allora, ma cosa dico? Un saluto agli amici delle Isole Canarie, Julio Iglesias, ma certo, l'ho rimbeccato, nuova versione per Se mi lasci. Ma chi ti lascia? Ma io non ti lascio, cara radio, cari amici ascoltatori, non vi lascerò mai finché vita non ci separi. E allora la musica che ci fa compagnia qui fino a mezzanotte. Ben DJ ha rifatto Julio. Se mi lasci non vale. Tutto live.

0: Salutiamo gli amici da Belluno che ci stanno seguendo e siamo davvero molto ma molto felici, come gli amici di tutto il Veneto, grazie agli amici dell'Emilia Romagna, di tutta Italia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Ciao Maria Rosa, ciao Carmelo, ciao Marco, buonasera Giovanni Sacco che tra poco spero insomma riesca in qualche modo a farsi sentire anche per i saluti. Comandante da Venezia col vaporetto, buonasera, ciao Alberto. Sì, è Wolf.
1: L'energia che ci piace.
0: È quella che ci gusta soprattutto, quella che ci gusta, l'energia che ci gusta del giovedì sera. Potete intervenire anche in diretta, chiamateci 352-244-2442, che numero, ma che numero scelto, che numero fantastico. Amici miei, allora, vediamo un po', tra una cosa e l'altra c'è Paola. Sentiamo Paola che quando manda un messaggio, Paola, c'è qualcosa di piccante. Pronto?
2: Ciao Max, allora, ciao. Io bevo solo caffè decaffeinato.
0: Ah.
2: Posso arrivare massimo due caffè decaffeinati, ma perché sono così schizzata che se mi bevo due o tre caffè decaffeinati fanno un caffè normale. E se per caso mi sbaglio a prendere il caffè normale, praticamente sono accelerata a 3000, quindi per me la caffeina diciamo che non è tanto importante.
0: È vero, perché poi ci sono tante persone che già sono accelerate di proprio, poi ci metti anche la caffeina, a quel punto diventa un po' tutto ingestibile, no? Dici, ma quanto devo camminare? Ci vuole un'autostrada qui stamattina. Ma non ti fermi, perché non prendi un po' di no, è impossibile, perché a quel punto devi muoverti, ecco, devi proprio muoverti. No, io parlo per me, perché effettivamente quando ci metto la giusta carica e il giusto livello, tutto a posto. Quando eccedo, a quel punto, ripeto, non c'è equilibrio, quindi a quel punto accade qualcosa di non tanto bello, ecco, perché insomma non mi aiuta più. Quindi quanti caffè riuscite a prendere il giorno? La vivete tranquillamente la caffeina quotidiana? 352-244-2442, signori e signori, fate il vostro gioco. Arriva Biagio con Safe e la nuova Spirituale. Ah, c'è la featuring di Safe, sì, l'ho detto. È bella.

0: Biagio, Biagio Antonacci, che bel singolo, con la featuring di Safe, beh, una coppiata davvero da alta quota. E che poi spirituale è un canto collettivo, e avete capito che unisce davvero le persone attraverso questo ritmo particolare, no? Che rispetta comunque valori condivisi e trasforma anche le voci in una sola, e così spegnendo almeno per un momento il male. Insomma, sembra niente. Spegnere il male? Spegnere le persone negative? Quelle vicino a noi? Beh, tossiche soprattutto? Io, insomma, ho imparato un po' a eliminare, manco rispondere ormai, perché mi sembra, cioè, è una guerra persa. Magari evitare, cioè, ricordo Renzo Arbore diceva meditate, no, ma evitatele proprio le persone tossiche, perché non si può più. Il male soprattutto, speriamo, insomma, sempre di evitarlo, perché vorremmo una vita serena e tranquilla. Se cominciamo a parlare anche di quello che ogni giorno ci contorna la quotidianità, non ne usciamo più. Quanti scioperi stanno uscendo fuori per il caro benzina? Bene, sono contento che finalmente qualcuno sta facendo un po' di bordello, perché ci voleva, no? Altrimenti qui parliamo, insomma, i soliti italiani che parlano solo. No, quindi complimenti a chi sta dicendo la propria in Italia, perché non è giusto, no, che in Spagna ad esempio ci sia un prezzo per la benzina e qui ce ne sia un altro. Per quale motivo? Insomma, siamo europei oppure siamo sempre dislocati, uno da una parte, uno dall'altra, ognuno fa quel che vuole? E allora cerchiamo di rendere equa la situazione, cari europei all'ascolto. Oh, oppure siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Questa è la verità. No, mi riallaccio un pezzo della Pausini che tra poco vi farò ascoltare. A proposito, a ottobre saranno delle date importanti per Laura, perché ci sarà questo super concerto, tra poco ne parleremo, dai, altrimenti anticipo un po' tutto, perché ci sono i messaggi. Allora, Paola, l'abbiamo sentita, sentiamo Andrea, che è da una settimana. Andrea, allora, sto caffè che fai?
1: Ah, che buono caffè, buon carcere santo fa, Don Raffaele. Grande canzone del Faber, è appunto vero, che racconta di questo carcerato e i suoi caffè, e io fortunatamente sono libero, bevo almeno 5 caffè al giorno.
0: Grande Andrea.
1: Un paio la mattina per carburare, per svegliarmi. Se non bevo un caffè non so nemmeno come mi chiamo. Ne bevo un secondo praticamente quasi subito dopo. Generalmente caffè, briochina, un quarto d'ora, 20 minuti, secondo caffè prima di uscire, perché altrimenti non sono completamente sveglio. Poi un altro magari in tarda mattinata, poi ovviamente un altro me lo secco dopo pranzo, e poi arriva il caffè della sera. Quello generalmente è DEC. Ecco, lì evito di bere caffè strong come la mattina, perché poi so già che evidentemente farei fatica a dormire. Il caffè del pomeriggio raramente, magari a pomeriggio bevo un orzo, qualcosa di alternativo, poi dipende comunque dal momento. Grazie a tutti voi come sempre, e buona musica con Wolf DJ.
0: Grazie Andrea, come sempre, saluti a Milano, Maria Rosa a Milano, insomma Vercelli, Brontolone, ti vogliamo bene, ci manchi. Buonasera anche a Beatrice che ci sta ascoltando, ciao Bea, anche tu nell'anonimato stasera, come la Silvia Dini che più tardi incontreremo con la sua rubrica Oh My Day. Chissà di cosa ci parlerà questa sera nella sua rubrica Oh My Day. Questo è Wolf DJ, c'è poco da fare, sempre fino a mezzanotte, sempre.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Laura Pausini, che sarà in questo tour, farà parte, cioè, o meglio, aprirà i battenti in questo Io Canto World Tour 2026-27, e parte addirittura da Pamplona, cioè siamo in Spagna e poi a Tenerife, ad Arona, cioè saranno davvero dei momenti fantastici con questo World Tour, ma ci sono delle tappe italiane e quindi siamo davvero contenti di raccontarvi anche di questa. Ma sentite un po', Cile, andrà a Santiago, a Lima, cioè Perù, fa una cosa, San José, Costa Rica, insomma, oh, in Messico vai, oh, ma gira il mondo, c'è la Pausini a maggio, no, io parlavo di ottobre, c'erano due date a ottobre, in effetti qui si parla già di marzo 2020, cioè no, è sta, cioè, ragazzi, è già andato quello, io parlavo infatti delle date italiane, eccole qui, 17 ottobre Torino, poi avremo il 18 sempre a Torino, poi sarà Lisbona, Bruxelles, insomma voglio dire, sarà veramente una tournée fantastica quella di Laura Pausini, quindi acquistate i biglietti voi grandi fan. Nel frattempo cosa dobbiamo fare? Beh, ascoltare sempre i vostri vocali, perché ci state riempendo di vocali al 352-244-2442. Sentiamo un po' il nostro comandante. Comandante, allora, il caffè che fate?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, buonasera Max. Il caffè è il motore della giornata, guai se non ci fosse. C'è bisogno, è un rito, l'aroma, tutto quanto. Non ne bevo molto, devo dire la verità, ne bevo uno, bello, verso metà mattina, che al mattino quando mi alzo mi faccio il tè o uno yogurt, ma perché nel frattempo sono cambiate le abitudini, passano gli anni, ma verso metà mattina devo prendere il mio caffè, perché solamente così affronto meglio la giornata. Ripeto, il caffè è il motore della giornata.
0: Grazie comandante, grazie davvero. Comunque parlava dell'autunno, insomma, periodo che poi ci porta anche a pensare che il 25 di ottobre, il 25 di questo mese, cambierà l'orario, quindi andremo indietro di un'ora e tornerà l'ora solare. In questo caso, beh, in effetti, beh, quest'autunno a sto punto ci lascia un po' a pensare di più, è meno frenetica, no? Col caldo, mamma mia che esaurimento. Dai, stiamo più freschi sto periodo, diciamo la verità. Una bella poesia dell'autunno, tra poco ve la racconto, cioè ve la canto. Nel frattempo dedichiamo un pezzo ai nostri amici caraibici che ci ascoltano qui. Che vedo, Elvis Crespo, La Graziosa.

0: Por todo el popolo della Spagna, del México, ovunque. Wow, è l'energia che ci piace. We are Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Dammi un po' d'acqua, per favore, un po' d'acqua. Sì, si vuole un po' d'acqua stasera, si è asciugato tutto, amici. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori che sono collegati da ovunque. Sì, anche da Bolzano. Salutiamo Manuel, ciao Manuel. Grande, grande intelligenza artificiale. Cioè, sta facendo la strada questo ragazzo. Allora, Manuel Cuda, sì, cercatelo sui social, tremendo. Patrizia Orsinger, ciao Patrizia. Salutiamo anche i nostri amici che ci ascoltano da Roma, ciao Alessandro. Buonasera a Nicola, buonasera al nostro amico caro Urru. Beh, no, devo sentire cos'hai da raccontarci, perché il caffè, tra poco sentiremo anche la Maria Rosa, ma sentiamo Urru che non parla, ma stasera mi ha mandato un vocale, sentiamo un po'. Pronto, il caffè!
2: Ciao Max, ciao. Per me 4 caffè casalinghi dalla Mocca sono il traguardo minimo per una giornata a ritmo giusto. Il primo intorno alle 8 del mattino e l'ultimo alle 22 dopo cena, altrimenti non prendo sonno la notte.
0: Grande, grande, grande, giusto così, bravo, bravo. E ci vuole un po' di caffè, ci vuole la mattina, quindi quanti caffè assumete al giorno, quanto è l'effetto di questa caffeina quotidiana? Non ho detto taurina, quella è un'altra cosa. Se siete laureati e preparati, beh, raccontateci anche della taurina. No, dico in materia, per sapere un po' come va. Come reagite? No, perché alcune volte se uno ne prende tanta di taurina, di caffeina, di notte ballano le gambe da sole nel letto. È una roba che non si può raccontare, ragazzi. Oh, salutiamo il mio amico Marco. Appena arrivo a casa ti mando un messaggio. Ti sto ascoltando in automobile. Bravo, si fa così. Se uno guida non può mandare i messaggi. Oh, viva la sincerità. Nel frattempo, ecco, Annalisa. Sì, con Madame hanno fatto questa canzone che è Amica, che poi è stata una, diciamo, ripresa dall'album di Annalisa, però ha fatto questa cosa nuova, poi esce un cofanetto gold, insomma ce l'hanno regalata insieme. Però il significato è importante, quello dell'amica, perché con l'amica ti racconti un po' tutto, l'importante è che non ci sia tradimento.

visione un po' così, però siamo contenti che insomma esca fuori sempre qualcosa di positivo e di bello da parte di Annalisa. Poi Madame, insomma, altra grande protagonista della musica italiana che ci piace, questa è la verità. 22:44 italiane, 1 ottobre 2026, tutto in diretta con Max Martinelli. Intervenite, signori, intervenite al primo che mi manda un massaggio che gli offriamo. E non vi offriamo nulla, quindi eccola, è già arrivato il messaggio, quindi ha già vinto questa signora, la signora Teresa da Reggio Calabria. Ciao balla. E poi vi leggo anche il messaggio. Allora, tra l'autunno, tra l'orario, tra tutto quello che volete, l'autunno. L'autunno, cadono le foglie, l'autunno. Io ho visto King Kong l'altra sera in autunno. No, è cominciato. Però no, da quant'è che non vedevo un film, ragazzi? Ma che roba è? Sì, cominciano quei periodi dove effettivamente ti ritrovi mezz'ora per addormentarti meglio. Nel senso che, insomma, ti stai sotto le coperte. Ecco, non proprio coperte, le lenzuola ancora. Non siamo proprio le coperte, siamo le lenzuola. Perché in autunno cadono le foglie gialle, rosse e marroncine, volteggiano leggere nell'aria come piccole farfalline. Il vento soffia piano piano, le nuvole corrono nel cielo. La pioggia batte sui vetri e il bosco si veste di nuovo velo. Gli alberi restano un po' spogli, ma la natura non va via. L'autunno porta colori e profumi e regala tanta poesia. È vero, Empire? È vero? È così, eh? Sopravviviamo alla musica, alle emozioni e all'autunno. Questo è Wolf DJ.

0: Mai si tace, mai, perché voi dovete interagire con noi al 352-244-2442. Pronto?
1: Ciao Max, sono Anna da Genova.
0: Ciao Anna.
1: Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori e soprattutto grazie per farmi ascoltare tanta buona musica.
0: Ma che bello!
1: Rispetto al quesito, cosa posso dirti? Beh, per quanto riguarda il vino, soprassiedo perché non sono avvezza.
0: No, ma parlavamo di caffè.
1: E quindi meglio così, non saprei cosa rispondere. E il caffè invece è un, diciamo, una bevanda, se vogliamo chiamarla bevanda, e a cui non posso fare a meno.
0: Brava,
1: io sono proprio una caffeinomane.
0: Brava.
1: E
0: perfetto.
1: È il mio antidoto contro il mal di testa. E personalmente ne bevo tanto, 5-6 caffè al giorno.
0: Complimenti, complimenti.
1: Fatto con la moca,
0: bella grande.
1: Se fosse il caffè del bar ne berrei anche di più.
0: Però non fumare, mi raccomando.
1: Quindi che dire, credo che sia soggettivo.
0: Sì, certo.
1: Io ne bevo
0: brava.
1: Tante tazzine.
0: Viva il caffè, Anna! Viva il caffè!
1: Altri, io lo consiglio, ecco.
0: Ecco,
1: sicuramente
0: il caffè.
1: Lo consiglio.
0: Compratelo.
1: Però poi ognuno faccia un po' come crede.
0: Prendetelo
1: meglio.
0: Con gli sconti in abbondanza.
1: Niente, dai, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: E un abbraccio virtuale.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, Anna, davvero carina. Grazie ancora. Ma c'è Maria Rosa? Sì, è vero. Dai, Maria Rosa, sentiamo il tuo. Pronto?
2: Ciao, Wolf.
0: Dai, al volo.
2: Sono Maria Rosa.
0: Cosa
2: buona
0: succede?
2: Serata a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: Ascolto. Il quesito è quanti caffè al giorno? Tre.
0: Tre.
2: Uno al mattino,
0: uno al pomeriggio,
2: dopo pranzo e uno dopo cena.
0: Anche dopo cena?
2: Tassativamente
0: dopo
2: fatto
0: cena.
2: Con la mia moca.
0: Oh, tutti a casa.
2: E bevuto nel bicchiere, sarà poco elegante, ma
0: no,
2: mi piace così.
0: Si risparmia, fate
2: caffè
0: bene.
2: Caffè al bar mi capita raramente,
0: sì.
2: Solo quando non posso rifiutare un invito.
0: Stanno chiudendo i bar.
2: Per non essere scortese.
0: Non ne fanno
2: ma
0: più
2: devo dire la verità, non mi piace tanto.
0: Ciao,
2: ciao,
0: grazie, grazie. On air for you. More music for you.

0: Ma quanti anni ha questa canzone? Indimenticabili emozioni, sempre lì, belli freschi, e Fair David Awards, World DJ. 22.55, tra poco si avvicina l'ora dell'intervista con Gianni Drudi. Ehi, ci stai, fichi fichi con me? Un jingle di fichi fichi ce l'abbiamo, ragazzi, dai, facciamo sentire qualcosa, insomma. C'era Mimmo con fichi fichi, eccolo qua. Sentiamo Mimmo. Uè, Mimmo, allora. Ciao.
1: Quando mi fai insaputare la prossima volta?
0: Non lo so. Fichi fichi con me, tra poco fichi fichi. Nel frattempo parliamo di questa, insomma, di che bello. No, è vero, avete proprio ragione. È una sensazione bellissima quando qualcuno ti cerca semplicemente perché gli sei mancato, senza aspettare un motivo, solo perché aveva

0: Gianni, chiamate Gianni, chiamatelo.
1: È a Wolf DJ, qui siamo davvero sorpresi. Sì, siamo sorpresi perché il nostro ospite è Gianni Drudi. Ciao Gianni.
2: Facciamo fichi fichi insieme, dai dai.
1: Ehi, ci stai? E io la canto spesso questa canzone perché è spensierata, è bella e poi è molto attuale. Insomma, sempre una bella richiesta quella di fare fichi fichi, Gianni.
2: Certo. Beh, ha un po' di anni però,
1: No, no. Appartiene alla storia della musica bella, quella divertente, quella giocosa, quella balneare, goliardica che tu ci hai sempre regalato. Però bisogna dire, il tuo nuovo progetto discografico cambia proprio suonata. Diventi diventi l'ultimo clown, diventi qualcosa di romantico, di riflessivo, di sorprendente, di introspettivo. Ne parliamo con te, Gianni Drudi, l'ultimo singolo e l'ultimo clown. Ma parlaci di questa canzone.
2: È una canzone che racchiude un po' la mia vita, che racconta un po' i momenti belli, i momenti meno belli, come quelli di un clown che a volte sorride, a volte è triste, a volte ha la lacrima e a volte c'è il sorriso. L'ultimo clown fa parte di un album dove ci sono 18 canzoni, ci sono dei brani anche estivi, dei brani dance, dei brani diciamo più vicino a questo ultimo clown, che è una ballata molto dolce e romantica. E quindi adesso te ne faccio sentire un pezzettino con la chitarra.

0: uno ti sente. È proprio così, perché l'ultimo clown a volte ha tanta gente davanti e a volte ci sono serate con poco pubblico, e quindi lo show deve continuare malgrado ciò, malgrado che ci sia poca gente, ma l'artista continua a cantare.
1: Una canzone che mi ha molto emozionato, L'ultimo clown di Gianni Drudi, con noi al telefono qui a Wall DJ. Gianni, ma L'ultimo clown non crede più a niente, perché?
0: L'ultimo clown alla fine crede, perché è la vita che continua, anche se ha passato tante cose magari non sempre belle, è sempre quell'ottimismo, no? Quel mezzo bicchiere, mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. E quindi, come sono io, sono un ottimista, d'altra parte io sono romagnolo, sono nato in quel dove è nato Tonino Guerra, sai, no? Il grande artista romagnolo che insieme a Fellini ha dato vita a tanti capolavori che sono rimasti nella storia.
1: I titoli di Gianni, tanti successi, Fichi Fichi, il tango di Mafalda, Cocomero e Panna, ma l'oroscopata, l'uccello, ma che cosa dici, melodia, insomma, cosa dire, davvero
0: una... trovati quelli?
1: Aspetta, Ciulli Ciulli, Cuccala, Ciapa la Galena, insomma, davvero delle robe bellissime. Ma se siete tristi, ascoltate Gianni Drudi, perché comunque anche in una canzone così melodica riesci davvero ad emozionare. Noi ti facciamo i nostri complimenti, siamo qui per supportarti ancora una volta e parlare di questa tua nuova canzone che è L'ultimo clown, Gianni Drudi. Gianni, dai, qualche progetto per quest'autunno che ormai è alle porte, e tutto quello che sarà l'inverno e la prossima primavera.
0: Allora, ha fatto un'estate veramente bella, con tanti concerti, con tanti ospiti, con tanti amici, da DJ Nelda, Alain DJ insieme a Max Fogli, insieme alla mia band, insieme a Fontes con Euforia 90, abbiamo girato l'Italia in lungo, in largo, e ancora abbiamo un po' di serate da fare. La prossima sarà in quel di Ferrara, insieme a Max Fogli e Alain DJ, saremo in un contesto di cena, spettacolo, poi ballo fino a tarda notte, e poi tante televisioni, tante radio per promozionare questo mio lavoro che è uscito appunto quest'estate, tra questi brani raccolti in questo album L'ultimo clown citiamo anche Veronica Verrà di Adriano Celentano, remix, a me è sempre piaciuto, degli anni 80, e poi c'è Gli anni di Cristo, che ho scritto insieme a Luciano Beretti, il grande autore di Adriano Celentano, per citare qualcosa sempre Adriano, e poi ci sono 3-4 pezzi nuovi da Brioche e Caffè, Sai di me, c'è Vivrò, Bahia Coco, Dubai, Ballo di Gruppo, che era nella compilation dell'estate in Mania 2026 insieme a Max Fogli e Alain DJ, e tante canzoni che potrete scoprire in questo album targato Baracca Edizioni Musicali.
1: E dobbiamo anche ringraziare il Circo Orfei, no? Perché ti ha dato questa grande possibilità di girare all'interno il video di L'ultimo clown, e credo che sia stato fatto davvero un gran bel lavoro.
0: Sì, lì infatti tutti i ragazzi, tutti gli artisti di Rolando Orfei si sono messi a disposizione, anche con in una serata con il pubblico, tutti quanti hanno voluto contribuire a questo video, andato veramente una cosa bellissima, andatelo a vedere su YouTube L'ultimo clown, perché ci sono dei momenti di questi artisti meravigliosi. Io dico sempre grazie a loro, perché sono stati gentili, sono stati umanamente proprio delle persone bellissime.
1: E quindi, tra magia circense, poetica, malinconia, noi ci tuffiamo nell'ultimo clown di Gianni Drudi qui a Wall DJ. Ciao Gianni, grazie e in bocca al lupo.

Karol G, si antes te hubiera conocido. Salutiamo anche Antonella che ci ha richiesto questa canzone al 352-244-2442. Sì, si può richiedere anche la canzone, fatelo tranquillamente. Beh, abbiamo dedicato un bel po' di tempo, quasi 10 minuti a Gianni, perché comunque Gianni Drudi è un grande amico di Wolf e ci tenevo proprio a dargli questo spazio, visto che comunque siamo dei grandi fan di Gianni, visto che comunque ancora una volta inseriamo sempre le sue belle canzoni, tormentoni continue. Giovanni Sacco, dove sei? Se casomai vi capita, Gio, fateci sapere, insomma, che fine ha fatto. Si starà riposando, quello lavora sempre, poi adesso giurie, show, insomma, sempre impegnato. Ci racconterà magari, forse la prossima settimana, di quello che sono i suoi impegni, di quelli che sono i suoi impegni. Beppe Tuoto, caro collega, caro amico, ben trovato anche a te a quest'ora della sera. Ascolto anch'io Wolf, dice, che bello, grazie Beppone, è un grande piacere. Mete ottobre, quando arriva il freddo, ma che ne so io quando arriva il freddo? L'autunno inizia con l'anticiclone, stiamo bene qui al caldo, va bene, insomma, poi sto pellet quanto costa? Per favore, fateci stare così, tranquilli, con giusto una cosina sopra, la sera, al giorno, anche con la magliettina si sta bene, no? Anche se credo che questa temperatura abbia le ore contate, si parla del 10 ottobre, 9, 8, insomma una cosa, ma per favore dai, non buttiamo sentenze, facciamo durare più possibile sta temperatura, perché ci interessa, altrimenti che fastidio andare lì a comprare, scusi, un sacco di pelle,

0: fastidio. Ieri sera a Tale Quale Show c'era Anna Pettinelli, niente proprio di meno che interpretare questa canzone. Brava, brava, brava anche Anna, ma soprattutto, beh, a me m'ha impressionato. Io non guardo spesso la TV, però ieri sera c'era questa ragazza che si chiama Selma, che ha cantato Beyoncé, Listen, ma anche la settimana scorsa ha fatto una roba Superior. Veramente complimenti a Selma, questo nuovo fenomeno musicale che sta spopolando a Tale Quale. Ecco, e poi comunque ci sono stati anche dei bravi artisti come Andrea Perroni, che ha interpretato una canzone spettacolare di e quattro Franco Califano, Franco di Franco. Poi c'era, insomma, altra Max Paiella, Tom Jones, che è arrivato terzo, credo. Comunque Selma è veramente il top. Anche Zucchero con Stefano Melocaro, niente male, con Baila Morena. Silvia Dini, che fine ha fatto Silvia? Perché c'è il suo On My Day e ci parla di questa giornata del primo ottobre che sta scivolando, però lei c'è, ci deve essere. E On My Day, Silvia, dove sei? Pronto?
1: Oh my day, ragazzi, oggi primo di ottobre c'è un affollamento pazzesco sul calendario perché si festeggiano tre ricorrenze: la giornata internazionale delle persone anziane
0: oggi,
1: dal 1990,
0: salutiamole tutte.
1: La giornata internazionale della musica dal
0: viva
1: 1975 e la giornata mondiale del vegetarianesimo dal 1977 e dal 2015 è pure la giornata internazionale del caffè. Quelle riconosciute dall'ONU sono più di 140, poi se ci mettiamo anche quelle ufficiose promosse da varie associazioni e enti sono più di 500. Non abbiamo più un giorno libero ormai.
2: Giusto, Silvia. Tra giornate ufficiali e ricorrenze inventate dal web, il calendario sembra scritto da un social media manager troppo entusiasta.
1: Ma no, dai, anche se io preferisco il calendario con i nomi dei santi, anche quelli un po' strani. Anche queste ricorrenze sono significative perché mettono in risalto temi importanti, l'ecologia, la salute, cose così, e subiscono un iter di approvazione lunghissimo. Partono dalla proposta degli stati nazionali, poi vanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, che valuta l'impatto e se approvarle oppure no.
2: Fammi capire, dei diplomatici in giacca e cravatta hanno votato che oggi l'insalata scondita merita una rilevanza geopolitica pari alla pace del mondo?
1: Vabbè, messa così sembra assurda, ma non lo è, perché l'alimentazione e la cura delle persone anziane riguardano il benessere di tutti. Poi ce ne sono di più bizzarre, ad esempio la giornata mondiale della lentezza, quella dei calzini spaiati, che è il primo venerdì di febbraio e che è nata in Italia per valorizzare le differenze. E poi la mia preferita, la giornata internazionale contro la dieta.
2: Ferma. Sai se per caso c'è una giornata per quelli che vogliono solo starsene tranquilli a casa a ignorare il prossimo?
1: No, ma ce n'è una che ti piacerà sicuramente: la giornata del gioco delle carte, che è il 28 dicembre.
2: Se riconoscono pure quella dello scopone scientifico, prometto che smetto di brontolare per un anno intero.
1: Ciao ciao, buon fini.
0: È finito? Avete finito, ragazzi? Ma così veloci? Bravi, bravi. Silvia Brontolo, On My Day, ci hanno parlato di questa giornata particolare che è stata, almeno fino, che lo è, fino a mezzanotte, quindi ancora per circa 38 minuti, ecco, giù di lì. Oh, una bella canzone adesso, che bella, quanto mi emoziona la rondine di Mango. Una bella rondine in volo che rappresenta la persona amata che sceglie di allontanarsi, lasciando questo senso di vuoto e un'assenza impossibile da colmare del tutto. Che belle parole, ragazzi, che belle parole. Una bella versione, anche un po' movimentata, la rondine. Mango, Zio Peter e Gale, version.

0: Quando si capita nel cielo sbagliato, beh, è difficile colmare, no? Quello che può essere una mancanza. Sei una rondine che vola via, una rondine che comunque deve volare via, visto che comunque manca alla base qualcosa di importante, di sentimento, manca quella completezza in una coppia, e poi insomma la rondine deve cercare qualcosa di diverso, è un po' come l'estate, no? Va a trovare sempre l'estate, se è sempre inverno bisogna un po' provare anche l'ebbrezza del calore a sto punto. Tutto diretta con Wolf DJ, 1 ottobre 2026, in questa serata così insomma bella primaverile quasi. Diciamo la verità, da dove vi stiamo parlando? Sì, vi stiamo parlando da una delle spiagge più belle di Tropea, in Calabria. Grazie comunque a tutti gli editori che ci danno la possibilità di passare su questa radio fantastica che è super ascoltata, e la cosa ci fa davvero molto piacere. Vincenzo, si parlava di caffè stasera, tu come la pensi?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, il caffè è fondamentale, innanzitutto per prendere coscienza la mattina presto, perché non so neanche come mi chiamo, quindi c'è bisogno di orizzontarmi.
0: Cosa bevi la sera?
1: Il caffè mi dà praticamente, mi restituisce le coordinate cartesiane di dove sono e ovviamente anche come mi chiamo. Quindi il primo caffè alle 5:30 della mattina lo preparo per me e per mia moglie prima di andare al lavoro. Però durante la giornata io riesco a bere fino a 4-5 caffè. So che sono tanti, però non sono uno di quelli che, caspita, con 5 caffè poi non dormo la notte. Io come metto la testa sopra il cuscino, track, pronte via, dormo. Quindi ti dico sì caffè, e non mi fa il male che dicono gli altri. Un abbraccio Max, è grande il tuo programma. Ciao.
0: Grazie a te.
2: Caro Max, io non prendo caffè, mai. Io non bevo un caffè, niente. Mai.
0: Cosa
2: mai
0: fai?
2: Bevuto caffè in vita
0: che
2: mia.
0: Bevi?
2: Io dalla mia colazione cerco dolcezza, quindi
0: dolcezza.
2: Io sono un amante dei dolci.
0: Mi piace.
2: E quando c'è qualcosa di dolce, per me la giornata inizia benissimo.
0: Che bello, come iniziare sta giornata con qualcosa di dolce? Come? Qual è questo dolce? Ma cosa intendeva per iniziare con qualcosa di dolce? Ah, con tanti baci, tante coccole. Ah, che bello. Sì, ma quando andiamo al lavoro è tardi, cominciamo a strusciarci di primo mattino qui. L'alzabandiera ha già suonato. Si è alzata anche la bandiera. Bisogna lavorare. Lighthouse Family, Haig, a Wolf DJ.

0: Che bei ricordi con i Lighthouse Family. Ma dove siete? Perché non tornate? Vi stiamo aspettando. Sono tornati i Planet Funk, perché noi Lighthouse Family. Vi vogliamo bene, Lighthouse, dove siete? Mi ricordo delle vacanze bellissime. No, non ve ne posso parlare, no, non posso proprio raccontarvi tutto, altrimenti, insomma, poi non esistono più segreti tra me e voi, come facciamo? Allora, tra una cosa e l'altra, beh, c'è da raccontare anche le prime 10 posizioni di Shazam come classifica, come pezzi più shazammati della settimana. Io l'altro, allora, vi dico cosa ho shazammato io. Cosa ve ne frega? No, niente, giusto per... stiamo parlando di Shazam. E allora, se io mi metto lì, e attenzione, se guidate, insomma, non proprio, non fate danni. Allora, io ho shazammato In the Heart Tonight di Phil Collins, e poi vediamo un po' cosa c'era più, se mi... allora, Another... mamma mia, Phil Collins, I Lover, ma tutto di Phil, perché non ricordo mai i titoli. Poi c'era Tarzan Boy, mamma mia, quanto sono andato indietro. E vabbè, cose belle, insomma. C'è bella musica, no? Shazam ti dà questa grande possibilità. Tra le prime 10 di questa settimana, evidenziamo Casini di Marrakesh Away, e poi c'è Ernia con Dedica, Karol G con la nuova, con Jadeline Rusoski, si chiama così, Giulia Brescia Serenamente, Annalisa Amica con Madame, altra canzone che va forte a Shazam è Sombra, My Body Is Ready. In quarta c'è Sfere Basta, Lontano. Terza posizione per Sei, Fai Parlare d'Amore con la featuring di Bresh, Carla Morrison è Disfruto, e in prima c'è ancora Ugel, Imael, tutto aspirato, e gli Ultranate con Moving to the Sun. Beh, cosa dire, sono sempre quelle posizioni che, però niente male. C'è Puccio, sentiamo
1: Wolf DJ, il giovedì sera,
0: sempre in diretta. L'ho già sentita questa.

0: giro.
1: Sto con buon DJ in diretta ogni giovedì. Sì, come no? Così fa. Io non mi innamorerò, però ci penso. Puccio mi e Cristi con Non mi innamorerò, Wall DJ. Ciao Galileo, grazie Nick Heyman, mamma mia. No, arriverà anche lui, vediamo un po'. Intanto abbiamo rispolverato anche Kunz Cooking, Humphrey Barnes, This Girl.

0: Stavo cercando il numero di Kungs, questo è un altro che è sparito. Perché siete spariti tutti, ragazzi? Voi che mi piacevate così tanto con le vostre melodie. Kungs a Wall DJ, tutto in diretta 23:40 su questa radio che suona ogni giorno. Allora, ricordati che è un altro pezzettino di Silvia, è vero? Come no? Ma come posso dimenticarmi di Silvia? Ma scusate, no? Io lo so che voi siete attenti, insomma, io ho delle registe fuori campo che mi segnalano di tutto. Oh my day, Silvia Dini!
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che qualche secolo fa l'autunno non esisteva?
0: Ma come no?
1: Tranquilli, le foglie cadevano lo stesso,
0: sì,
1: faceva
0: solo
1: fresco
0: le foglie,
1: lo stesso,
0: Silvia,
1: qualcuno magari si lamentava perché alle 5 era già buio, ma semplicemente per molto molto tempo questa stagione un nome tutto suo,
0: veniva chiamata
1: raccolto, perché era il periodo in cui si raccoglievano i frutti della terra, pratico, diretto, senza poesia, così come chiamare il sabato sera pizza, aperitivo. Poi le persone hanno iniziato a trasferirsi dalle campagne alle città e la parola raccolto non descriveva più la vita di tutti i giorni della maggioranza. Così si sono diffusi nomi nuovi, fra cui autunno, appunto legato al latino e all'idea dell'abbondanza dei frutti, e fall, che venne scelto dagli americani per raccontare la caduta delle foglie. Insomma, gli europei pensavano alla dispensa piena, gli americani guardavano per terra. E a proposito di foglie, in autunno cambiano colore, sì e no, diciamo che si struccano, perché quel giallo, quell'arancione, quelle sfumature rosse in realtà erano già lì dentro, nascoste sotto il verde della clorofilla. Quando poi arrivano le giornate più corte, le temperature più basse, le piante smettono di produrla e risparmiano energia in vista dell'inverno. Così finalmente riappaiono i carotenoidi, quei pigmenti dai colori caldi che erano nascosti lì sotto. E allora, cosa ci insegna l'autunno? Che a volte, per un look fantastico, non serve aggiungere qualcosa. Laddove c'è, basta tirarlo fuori al momento giusto.
0: Ma cosa
1: sì,
0: bisogna?
1: Sto parlando dello stile. Un saluto, Golfini.
0: Brava,
1: ciao.
0: Brava Silvia, è vero. Ci vuole stile per tutte le cose, e soprattutto tirarlo fuori lo stile al momento giusto. Ah, cadono lente le foglie come pensieri dal cuore, e l'aria profuma di pioggia in quest'autunno e di un antico proprio amore. Ti cerco nel vento di ottobre, nel silenzio della sera, tra i colori caldi dei viali dove la luce si fa più vera. Se l'autunno porta via foglie, giorni e stagioni, tu rimani tra le mie mani come il più dolce dei ricordi. E mentre il cielo si veste di nuvole, rame e malinconia, io ti amo ancora più forte, perché con te ogni autunno sembra primavera mia. Thank you.

0: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
4: Il rovescio della vita di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: È importante leggere, dai, fatemi. No, voglio cantare sta canzone a quest'ora della sera, ne ho proprio voglia, ma giusto due o tre frasi. Non mi piace troppo. Voglio essere spensierato. Per favore, fatemi godere con loro.

0: Wolf DJ.
1: Ritorna allo spazio musica emergente di un certo spessore e con noi c'è adesso il bravissimo cantautore Alessandro Bosco. Ciao Ale.
2: Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ce l'ho ancora nelle orecchie questo tuo nuovo brano dal titolo Un altro sì, disponibile su tutti i digital store. Qual è stata la prima scintilla che ti ha portato a scrivere questa canzone?
2: In realtà è stata meditata, perché non pubblicando niente da quasi 3 anni è un brano che oggettivamente è rimasto un po' nel cassetto, però come tutti i cantautori insegnano, quando c'è un'urgenza bisogna metterla nero su bianco, no? Quando noi abbiamo qualcosa da dire è più forte la spinta nel volerla comunicare, e quindi è nata così, da un'esigenza reale, visto che affronta un argomento che ahimè viviamo un po' tutti sulla nostra pelle da diversi anni, insomma.
1: Infatti nel brano emerge questa forte riflessione sull'inutilità della guerra, no? Perché hai sentito il bisogno di affrontare proprio questo tema?
2: Beh, guarda, il brano nasce, o perlomeno credevo nascesse, da in realtà un rancore, una rabbia, no? Una rabbia nel pensare all'uomo che affronta le sue faccende sempre cadendo nel solito errore, no? Nel medesimo errore di guardare nell'altro ciò che lo divide e non ciò che lo unisce, perché ciò che lo divide porta necessariamente a un conflitto, mentre ciò che ti unisce porta a un confronto, ok? Quindi nasce tutto da lì. Poi però scrivendo mi sono accorto che questa mia rabbia, questo mio rancore, io lo provavo perché amo profondamente questo mondo, perché sennò avrei provato soltanto indifferenza, e provando indifferenza non avrei neanche minimamente scritto nulla del genere. E invece la rabbia era dettata dal fatto che amo profondamente l'umanità, anche la mia umanità, anche il mio essere imperfetto, però cercando di dare una spinta e una riflessione sul fatto che un volo può spiccare, cioè l'uomo può effettivamente compiere quel passo e mettere l'intelletto di fronte alla deficienza che invece puntualmente dimostra ogni volta che mira ad un conflitto.
1: Un altro sì, Alessandro Bosco, il nuovo pezzo disponibile su tutti i digital store. Ale, un'altra piccola domanda, ecco, volevo chiederti che in questo brano parli di memoria, coscienza, pietà, dissenso. Quanto è importante oggi, secondo te, non perdere questi valori?
2: È fondamentale, è quello che realmente può salvarci, è quello che può veramente farci fare quel salto di qualità. Se ci pensi, oggi viviamo dei rigurgiti che non avremmo mai voluto rivedere, e una delle cause maggiori di questi rigurgiti di violenza effettivamente sono una perdita di memoria, anzi di gente che non ha mai vissuto quel periodo e che ha necessità che qualcuno glielo ricordi, glielo tramandi per farne tesoro e far sì che quegli errori non vengano più commessi. Quindi è veramente fondamentale, Max.
1: E allora è il momento di ascoltare Un altro sì di Alessandro Bosco. Noi ti ringraziamo, Ale, e ricordiamo,
2: grazie a voi.
1: Ricordiamo prima di lasciarci i tuoi contatti sui social, così ti veniamo a sbirciare quello che combini.
2: I social in cui sono maggiormente attivo è Facebook e Instagram. Vi basterà cercare semplicemente Alessandro Bosco seguito dalla parola cantautore, e per ultimo sicuramente il mio canale ufficiale YouTube, dove vedrete anche il video, che è molto particolare perché è interamente fatto con l'intelligenza artificiale, il video promozionale che accompagna proprio Un altro sì.
1: Grazie ad Alessandro, ascoltiamo proprio Alessandro Bosco in Un altro sì a Wolf DJ. Ciao Ale, in bocca al lupo.
2: A voi, grazie, un abbraccio Max, ciao.

più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

per lasciarci in maniera dolce, qui mi arrivano poesie, cioè, ma sei il nostro poeta? No, non sono io il poeta, qui siete voi che scrivete, quindi io mi metto a leggere al volo, cioè non so cosa accade in diretta, veramente, cioè sbagliare è umano, poi io cerco di non farlo, ma se accade, pazienza, facciamocene una ragione. Ma questa è bella, si parla di una notte d'amore. Quindi questa notte che scende piano come una carezza sulla pelle, e nel silenzio delle stelle ritrovo il calore delle tue mani. I tuoi occhi sono luce quando tutto intorno si fa buio, e il mio cuore senza paura si perde dolcemente nel tuo. Respiri vicini, due anime senza distanza, un bacio sospeso nel tempo, una promessa fatta di silenzio. Fuori dorme il mondo, ma noi restiamo svegli, stretti in un istante infinito dove esistiamo solo noi. E se domani porterà via la notte, conserverò dentro di me il ricordo di questa luna, del tuo profumo, di una notte d'amore che sembrava non finire mai. Questo è un po' il pensiero di questa nostra ascoltatrice che a quest'ora della sera, beh, ci regala queste belle emozioni a Wall DJ. Noi abbiamo il tempo di mandare un'altra canzone? Dai, una sola, per favore, perché poi, cioè, così riusciamo anche a mandare la parte finale e salutiamo. Ah, tu dici cosa mandare? Beh, una canzone di Marco Mengoni, niente male. Una, l'essenziale, è vero. Qualcosa di essenziale che potrebbe essere. Però l'ho vista bassa, no, niente, cambiamo, andiamo veloci. Niente, ci prepariamo per la fase finale, i saluti e ringraziarvi per questa serata. Volevo fare romantico, però non è stato possibile. È che fai così, fai colì e fai in un'altra maniera. A quel punto, beh, arrivano le hit del momento. Qualcosa per farvi stare svegli, soprattutto se siete al volante e state facendo tanta strada. Con Wall DJ non vi annoiate, non vi addormentate. C'è Talk to You.

0: Talk to you. Andiamo ragazzi, andiamo. Finita? Va bene. Ok. Quando finisce?
1: Quando è finito, dobbiamo andare via.
0: Stasera sì, hai ragione, non ho fatto proprio la barba. Mi preparo per il weekend. Ci sentiamo giovedì prossimo. Arrivederci. Ciao. Andiamo. Arrivederci. Bel pezzo dei Simple Minds, vi lascio così. Buonanotte a tutti. Settimana prossima vi voglio qui, giovedì sera. Start alle 22. La radio sempre la stessa. Lo speaker sono io, Max Martinelli.

0: ti cattura.
1: Wolf DJ.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

that dog. E poi scritto no doctor. Hai detto, loro sono americani, sono di Arkansas City. Ben arrivati in un'altra puntata del Vintage Club, tutto quanto il vinile. Oggi il nostro tecnico fonico, il nostro che sta ancora a magnà. Sei tristissimo, mangi altro, poi mi fa anche incazzare. Scusa, posso dire incazzare? Lo devo, poi l'ho detto. Mi fa incazzare perché mangia quello che vuole ed è magro con le addominali. No, con la tartaruga bavera, Ah, vabbè, Brian Belle, grazie di essere alla parte tecnica. Tutto quanto in vinile. In che anno affronteremo questa puntata del Vintage? Dimmelo pure in cuffia, non aprire il microfono, tanto è lo stesso. Ah, 1979, addirittura. È un anno bellissimo, lo so. Continuando! Do you got a taste of honey?

dovete pensare che i quegliardi già pensavano e hanno pensato, e giustamente l'hanno anche realizzato, di lasciare un po' di spazio per i disc jockey che stavano nascendo, no? Cioè era già qualche anno che c'erano i disc jockey, ma non c'era ancora il vezzo, la voglia e anche il divertimento di miscelare un brano all'altro. La classica, il mix, la mixata, capisci? Cioè, finiva la canzone, prima finiva la canzone e mettevano l'altro. Non c'era ancora, magari non c'erano ancora i piatti. C'erano già i piatti? Piatti con quel pitch? C'erano? Ah, 79, io ho cominciato molto dopo, molto, 4 anni dopo c'erano già quei benedetti Technics che ho fatto arrabbiare mia madre perché ho voluto comprarli, li ho fatti pagare a lei, mi ha disintegrato psicologicamente e mio padre mi ha disintegrato a forza di botte. No. Avevano già capito che ero uno scemo bravo però. Arrivano gli Abba, gimme gimme.

gli ABBA. Allora, c'hanno sugli ABBA, hanno fatto musical, hanno fatto di tutto. Fernando, Fernando! Dancing Queen, di tutto, mamma mia, che gruppo erano? Svedesi poi sono andati. Loro due bellissime, gnocchi. Cioè. Lo so, non devo dirlo. Però mi sfugge. No. Così un chitarrone rocchettaro così. Continua il Vintage Club. Mi raccomando, questi sono gli ACDC.

questo per farvi capire che il Vintage Club non è soltanto la dance, il funk, il groove, il tutto il resto, ma è anche il rock fatto da personaggi come gli ACDC che hanno lasciato l'impronta. Io adoro quel brano dove comincia con le campane da morto. Fantastico. Continuando. Sentite il gricchiolio, alzate i volumi, sentite il gricchiolio del vinile. Questo è Ice Freshly, New York Groove, ed è un 45 giri, addirittura un lato B. Vintage Club, il vinile per eccellenza.

Posso entrare alla mia maniera? A parte, in voce sono già entrate, ma posso entrare come... Sì, posso? Dance the Winnie, Dan the Macarena, e che è la sua, sono un cretino. Allora, il Vintage Club 1979, prendiamo, strapoliamo qualcosa del 1979, perché è stato poi un anno meraviglioso, un anno che è piaciuto. E là, a me è piaciuto, a te è piaciuto?

0: Ashford e Simpson, io li adoro. Anche perché hanno fatto delle cose. Sri Connor è meraviglioso, ma che. Insomma, il 79 è stata una grandissima, bella annata, la febbre del sabato sera. No, 79 o 77? Lì mi perdo. Mi perdo negli annali musicali. Quante cose che ci sono state nel 70, mamma mia. Anche nell'80. Però nel 70, negli anni 70 hanno trascinato poi tutto quello che è successo negli anni 80. Ashford Jungle.
1: I don't know what's wrong.
0: Freak Times.
1: I just feel like that time's coming on.

cosa un po' volgare, ma non è volgare perché è la realtà, la nuda e cruda realtà. Su questo brano qua, ma quelli che in questo momento stanno ascoltando il Vintage Club, quanti schiaffi avete preso quando avete allungato la manina? Sì! Perché in lenti in discoteca, no? La mano scivola e va sulla chiappa. Capito? Che meraviglia! 1978, i Bee Gees, non c'è la presentazione. Ma anche se non lo dicevo, fai stessa, era la stessa cosa, vai, capite benissimo.

Bill Withers. Questi erano i sound degli anni 70. Andavi allo studio 54 in quel di New York e il sound della serata era questo. Meraviglioso. Meraviglioso. Momenti fantastici della vita. Allora, mi dice che il mi dice il interfono, il biofonico, qua a Braille Bellè del Vintage Club, la prossima dovrei stringere qualcuno, ma non c'ho nessuno da stringere, perché il prossimo si chiama Billy Joel. Ragazzi, mamma mia, ma che è sta cosa?

Però non puoi non cantarla, no? Come fai a non cantarla questo brano qui? E ti strappa veramente tutto. E in quei momenti magari strappi anche qualche mutanda. Che a quei tempi, che di Honesty, vabbè, non c'erano tutte le mutandine che ci sono ora, no? C'era la mutanda ascellare. È bellissimo. Mamma mia, che atmosfera. Prima amicizia e poi mamma. Là, ce l'ha, è là. Bionic Boogie Big Boog Baba. No, ripeto, Bionic Boogie. Il brano Big West Phonogram Audio.

E poi c'era anche le abitudini quelle che ormai io vi ho spiegato. Scusate, ma è l'air conditioned. Sì, allora che poi c'è quella calda, quella fredda, che poi è sempre aria condizionata, no? Perché se è calda è sempre aria condizionata calda, se invece è air conditioned cool è quella fredda, che è pericolosissima, pericolosissime tutte e due. Comunque c'era l'abitudine negli anni 70-80 di fare anche i brani, naturalmente tutti quanti strumentali, che erano bellissimi, ma se li faceva la Limited Love Orchestra, beh insomma la band di Barry White, no? Just the way you are. Black Devil Disco Club Under Free, continui col 78, siamo partiti con un anno, finiamo con un altro. Come, scusa? Aspetta. Ah no, mi ha risposto e chi se ne frega, capito? I fonici, il mio fonico. Bello che sei. Che c'è? Si va?

Lo so, tu ci vuoi far cacciare, te lo dico io. Lo so che il vintage è questo, perché noi andiamo a prendere tutto quello che era in quegli anni, però insomma, no, non voglio dire tagliamo un brano del genere come quello di prima, però insomma capisci bene che ai cultori ci sta, ai non cultori arrivano loro. Perché ha detto questa cosa? Non lo so nemmeno io, ancora. Questa la conosco, questa è bellissima, è Boogie Down, The Black Will, però è davvero intendedori questa, eh? Eh sì, poi magari molliamo anche un po' dopo, eh? Senti, questa è favolosa, questo è il sound che io adoro, ma lo senti? Gli strumenti che parlano da soli, questi suonavano dal vero, eh? Questi suonavano dal vivo. Non ce n'era di strumenti strani, era la musica, era la chitarra che entrava dentro al mixer, punto.

mi ricordo benissimo che facevo qualche anno fa una serata in un club un po' particolare, per i cultori e gli amanti di questa tipologia di musica. Un successone fu, perché già arrivare con i vinili, già quello, le persone che amano questa determinata tipo di musica, già lì gli brillano gli occhi, no? Perché poi arrivano: ma dove l'hai preso questo? L'ho comprato alla Carrefour, no? È bellissimo, perché le atmosfere erano queste, sono le atmosfere che piacciono, perché poi non c'è confusione, ci sono i lumi di candela, ci sono gente che balla con la palla che gira. Tutt'altra tipologia di serata, quelle belle, quelle che piacciono a me. E là! Ciao Pachin! Sapevo che mi facevi il sorpresone. Bonnie M. Rasputin.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Allora, no, perché poi mi lascio trasportare, perché li ho vissuti quei momenti lì. Bonnie M, Dancing in the Street, Brown Girl, lasciamo perdere. Heart of Gold. Vabbè, no, li adoro. Con la R in questa maniera. Finisce un'altra puntata del Vintage Club. È stato bellissimo. Non vi ho lasciato, sono lasciato del WhatsApp del Vintage Club, lo diciamo ora. 348-349-1141 è il numero per raggiungere il Vintage Club. Ma dite quello che volete, ma chi se ne frega. Tanto poi rispondo sempre io, non è che. Alla prossima, ciao!
2: Avete ascoltato Vintage Club, programmazione musicale a cura di Max Bellet.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamocene insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo, è tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

Semos arrivados a su mes de Santo Gaine, hoy en Mulbattoro, e salute a tutto il Dai Paolo, in suo programma in lingua sarda, Boges e Ballor de Sardegna, un programma di Radio Sardegna Costa Smeralda, e semos ospitados a retes unificadas dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix, On Air 2026, e Radio Centrale Oristano, e finas Radio Condivisione dai Palermo, e tanto che ringraziare Vina Sorgestore di Gustar Radio, Sghisinarana Francisco Urru dai Villa Urbana, Valeria Artizio dai Villa Puzzu, Paolo Vrau dai Oristano, Marco e Paprika dai Bordenone, Alessandro Fiori dai Oristano e Calogero dai Palermo. Un saluto a tutti voi e cus che nos ascoltano dai Radio Sardegna Costa Smeralda e cus che nos ascoltano dai Gustar Retes Unificadas che trasmettiamo su questo programma in lingua sarda. E abbiamo incominciato come da sempre in allegria, in un ballito che nos amor ballato Vina Sanca, e continuiamo scomodo in Giuliano Marongiu, chissà cantone, brinca.

E queria salutare a DJ Franco che oggi però non nos ha fatto ascoltare domenica con noi per motivi tecnici non si è fatto intendere, però l'abbiamo inteso ieri in sabato con noi e se Dio crede sabato che ieri lo dovrete ascoltare sempre dai suorta e die dai sassese fino a sasotto e domenica con noi appunto sempre dai sassese a sasotto e tanto salutiamo a DJ Franco, salutiamo a tutti quelli che sono ascoltando vino da radio di DJ Franco che deste Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, un saluto, un abbraccio dai Paolo che insomma è trasmettendo il suo programma Bogues e Ballo de Sardegna. Si continua ad ancora in Saoghe abbiamo ascoltato Giuliano Marongio in Brinca, come continuiamo in Soleandro, noi ascoltiamo su Neula.

sei tornata a pendere, sei sua negaente, sola in me sua sazente, tocca l'anima. Tua sala su un salmo

0: le canto una canzone melodiosa.
1: Un sauge mia,
0: rosa gloria di Dio per il nascito.
2: Vita mia.
3: Abbiamo ascoltato Soleandro che in sé cantone Neula. Intanto posso esammentare Vinasa che a Sanno e Mesa, come ti venimo sul programma Bogas e Ballor de Sardegna, che beste giocare che sul programma Woman in Rock, quindi a Barrada in Cue, una puntata nuova di giocare e che in musica sa rock, solo gente intenditore dei gusti genere musicale. E continuiamo ancora con Giuliano Marungiu e Laura Spano, che sono de Maia.

Chimpanzia. Giuliano Marongiu e Laura Spano nos hanno fatto ascoltare Sonos de Maia. Continuiamo su Ghisao che come di Giuse Deiana e Franco Madau, nos ascoltiamo su Uliana Iris.

Pepo Gies este sintonizado in questo momento, posamento di questa radio Sardegna Costa Smeralda, che in un programma è Limba Sarda, Boges e Ballur de Sardegna, una trasmissione che anda donzi dominica, da esasotto de suorta e di vinas a sannò e mesa. E tanto mi divide supportare vinas a sannò e mesa. Intanto, posamento vinas che siamo a rete unificata, in Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano e Radio Condivisione Palermo. Quindi un saluto a chi non si ascolta dai USA Radio e chi non si ascolta naturalmente dai Radio Sardegna Costa Smeralda. Continuiamo ancora in su programma Boges e Ballur de Sardegna, che è su gruppo Istentales, e noi ascoltiamo su Fusile Mannegau.

E abbiamo ascoltato su gruppo Istentale Skin Susile Mannegau. Continuiamo skin Janas, su gruppo Janas skin Sagantone Abba in Sarena.

Intanto possiamo dire che questa trasmissione Bogues e Ballor de Sardegna è trasmessa in diretta dai suoi studio di Radio Sardegna Costa Smeralda. E poi, che mi piace da ripetere sempre, possiamo dire che siamo fino a ospitato dai Rete Unificata Skin Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano e Radio Condivisione dai Palermo. E tanto abbiamo ascoltato su gruppo Giana Skin Abba in Sarena e continuiamo ancora in su gruppo Cantidos e noi ascoltiamo su da un disco che si intitola Dienoa, noi ascoltiamo sa cantone Cantidos.

Ed è il gruppo Cantidos, da un disco che si intitola Da Die Noa, abbiamo ascoltato già cantone Cantidos. Continuiamo con chi sa che di Luciano Pigliaru, nos ascoltamos Sentenzia.

E sono Sasotto e Barantasese in questo momento a Radio Sardegna Costa Smeralda e abbiamo ascoltato Saughe di Luciano Pigliaru in Sentenzia. Continuiamo ancora in Saughe di Maria Luisa Congiu, nos ascoltamos Banderas de Amore.

Essa Hogue de Maria Luisa Congiu nos ha fatto ascoltare Banderas de Amore. Si continua ancora in Maria Giovanna Kirchi e nos ascoltamos o Brinco.

E Maria Giovanna Kerkin nos ha fatto ascoltare questo bello ballo che si intitola da Brinco. Continuiamo skin saughe de Massimo Pitalis e nos ascoltamo su Prenda e Stimare.

Sono a noi a Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Parlor di Sardegna. Bosamento che su programma è ste donzi dominica, da Esasotto fino a Sanno e Mesa in compagnia di Paolo. Dopo de mene, bosamento ancora che beste su programma Woman in Rock in Giocara. Quindi non manchete da questo bellissimo appuntamento, che Giocara ne già aspettene, avrà mezz'ora, insomma, si deve schere de beste Giocara in questa trasmissione. Continuiamo ancora, dopo aver ascoltato e non sarballato vino a questo bellissimo ballo di Massimo Pitalis, e continuiamo schissavo che di Piero Marras, e noi ascoltammo su Durusia.

E dai Saugede per Omarra siamo ascoltati la cantone Durusia. Continuiamo con Saugede Antonio Porco e noi ascoltiamo su La Mirinzana.

e custoditi sul gruppo Tazenda che in Sagantone a passo lento. Continuiamo scomo, vina sa contentende, sos amante del desuganto a chitarra, ascoltiamo su canto a chitarra, sa uga de Tino Bazzoni, a sa chitarra beste Mario Careddu, a sa fisarmonica Pietro Madau, nos ascoltiamo su un canto in re. Buon ascolto a tutti.

E non abbiamo ascoltato fino a un canto a che terra, un canto in re, che ne sa che di Tino Bazzoni, che sa che terra di Mario Careddu, e sa fisarmonica di Pietro Madau. E continuiamo ancora che in Novo Sonos, non so, non ballamo su un dillo, come, mille rumi, e sta rivendendo.

Insomma, oggi abbiamo solo vagente ballare. Abbiamo ballato fino a su Dillu, che in su gruppo Novo Sonos, che in Milluru Millu, che ho visto il titolo di su ballo. Continuiamo con su gruppo Zenias, ancora ballamos in Balladore de Sardegna.

E semus in ritardo, amor, finit in ritardo oie, ma da scusare giocare che su programma suo inizia da qualche minuto dopo. Intanto bo saluto, grazie a voi essere stato che mego su fino a Savine, bo che se ballo di Sardegna d'Orra da sedi uschere domenica chienidi, finimus in bellezza che ne sorganito de Paolo Cano de Lodè, che in un ballito, in un ballo brincato de Baronia, finimus in allegria e sedi uschere a domenica chienidi. Intanto voi bollasso che ne Woman in Rock, che in Joe Cara, buonasera a tutti e buon lasso con Paolo Cano.

0: Avete ascoltato Boges e Ballo de Sardigna, ha condotto in studio Paolo Dalu. Paola in onda, Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
1: Presenti anche in questo weekend insieme all'immancabile appuntamento con Woman in Rock con me che sono Joe Cara qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Grande ritorno in Italia per Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. La band si esibirà in concerto il 12 di giugno del prossimo anno al Cosel Carroponte di Sesto San Giovanni in provincia di Milano e il 13 di giugno al Rock in Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. E il nuovo album uscirà a febbraio del prossimo anno, anticipato dal nuovo singolo Flying Blind che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Tra poco ci occuperemo dei Placebo.

E in occasione della partenza del tour celebrativo per i 30 anni di carriera, i Placebo hanno pubblicato il nuovo singolo Helen Keller. Il brano ha però un legame speciale con il passato, in quanto nasce da H.K. Farwell, un pezzo strumentale rimasto nascosto nel primo album omonimo della band del 96. Ne è stata recuperata la melodia dalla tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. E tra le altre cose, i Placebo saranno in concerto in Italia per un'unica data del tour, il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco vi parleremo di film. Hey!

accompagnato da Black Dog dei Led Zeppelin, è uscito il primo trailer completo di The Father Miss Adventures of Cliff Booth, il film Netflix che riporta Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth, il ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Questa volta però dietro la macchina da presa non c'è Tarantino, che firma solo la sceneggiatura, bensì David Fincher al suo primo film con Pitt dai tempi di Il curioso caso di Benjamin Button, dopo le precedenti collaborazioni in Seven e Fight Club. Si gira pagina, ma sempre in tema di rock si resta. Tra poco ci occuperemo dei Muse.

abbiamo ascoltato insieme a Will of the People, saranno in concerto in Italia il 17 di luglio del prossimo anno al Lucca Summer Festival. Sarà l'unica data italiana della band della prossima estate e segnerà anche il loro debutto alla manifestazione toscana. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

e i Kings of Leon hanno pubblicato il nuovo singolo Cool Blue Down, tratto dall'album Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. E noi con quest'ultima notizia chiudiamo Woman in Rock. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristan, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semmo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante belle cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica Ginnoisi. Se di uschere del potete ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potremmo incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oche di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione de sa cantone Terra Mia, chissao che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Nos ascoltamos, anzi, nor ballamos un ballo campidanesu, Stella de su firmamento.

Amos escurtados a oge de Alessandro Catteg in Sagantone, Frore Galano. Como que el so saludare todos os ascoltadores de gusta trasmissione que potides ascoltare donzi dominiga des as 8 a san 9 mesa, que incantos e ballos sardos. Intanto ne approfitto per saludare vinzas a sorgestores que nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, que in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, que in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, que in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix dai Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano dai Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: di trambusa, cara l'usori e tutti i soccantenti, femmuri conti
1: e racconti
0: di Rubani
1: e poi
0: di Rubesciu
1: e poi
0: di Rubinu
1: di Rubinu
0: e di Rurreccio
1: ancora.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Luzzarretto. Continuiamo scomo sempre sul programma Boges e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su uno ballumanno.

E da su grupo Prendas amos ballado uno ballo manno. Como ampilate su volume, che sta arrivando Carla De Nule, che sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e Sauge de Fausto Farris, e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e saoga de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico de Tori, amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su Destamento.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su coro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

E nos amor ballado vinas un ballitto. E come vos scherzo a mentare che siete ascoltando Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna. Siete in compagnia di Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, la domenica, da Sasotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos o Sasmamar de Urune.

Hemos ascoltato Saoghe de Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che voglio salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, un ABC e un UBC, che mi ascoltano da Ostia, Sarduosa amica Armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Odeghi per onde in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narra da Lucia. E che voglio salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo in su gruppo Janas e ascoltiamo Morrer Devo a Fuoco Lento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare la cantone Zio Paulino. Continuiamo con il sauge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo in sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltiamo su Zente Contenta.

amus ascurtatus auge de Maria Giovanna Kerkegin sa cantone Zente Cuntenta. Finzas proie amur finidu. Ringrazio tottus os chian ascurtatus a trasmissione finzas a Savine e bordau appuntamento a domenica chienidi da esas 8 a san 9 e mesa. Bollasso in compagnia de Massimo Pittalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma pro sus intenditore de sa musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tuttus.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.